collegato al conte a una bella. Il mio ritorno oltre al secondo, o forse il terzo giorno, non tarderà. Tu veglia intanto e a tempo, isola custodisci, anzi tutt'altro.